mare, tutto mare. Facciamo finta che tutto mare, tutto mare. Tutto mare, accendi, mi tutto mare.